0: scopre il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
0: Stai ascoltando?
2: Stai ascoltando Radio Padova.

0: forse fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.

0: Sono le 3:03.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Quindi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Sta arrivando l'estate. Preparati con Ottica le lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso. Per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le lenti by Masina. Negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

Raff, pazzi e stupidi ragazzi a Radio Padova Ritmo Italiano, nel nostro appuntamento del mattino, nel nostro quotidiano buongiorno amici fino alle 9. 328 319 8000 la nostra linea WhatsApp. Intanto però facciamo gli auguri di buon onomastico agli amici che portano il nome di Paolo e Paola, visto che oggi è San Paolino di Nola. Lunedì 22 giugno, accadde oggi nel 1926, esattamente 100 anni fa, veniva allestito il Vittoriale degli Italiani. 1976, il Parlamento canadese abolisce la pena di morte. Nell'83 invece, qualche anno più tardi, scompare in circostanze misteriose Emanuela Orlandi, la cui fine è rimasta avvolta nel mistero. Compleanni di oggi, 22 giugno, Emanuele Umberto Rezza Ciro René Maria Filiberto di Savoia, noto semplicemente come Emanuele Filiberto di Savoia o solamente Emanuele Filiberto, discendente di Casa Savoia e personaggio che insomma, abbiamo visto spesso in televisione negli anni passati, nato il 22 giugno del 72, recentemente in visita a Padova in occasione della festa di Sant'Antonio. Gio Squillo, poi ricordiamo, nome d'arte di Giovanna Coletti, cantautrice e conduttrice televisiva italiana. Lei, 22 giugno 1960, tanti auguri, buon compleanno a lei, ma anche a voi se oggi festeggiate, magari con la prossima canzone di Comacose Granata che ci porta dritti all'appuntamento con l'oroscopo di Venusia. State con noi.

0: prima di centrale.
1: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, lunedì 22 giugno 2026. Ariete, la vostra sarà una giornata con possibili complicazioni, in particolare nel settore professionale, per la dissonanza di Mercurio e Luna. Bene in compenso l'amore e voto 7-. Toro, l'inizio della settimana sarà accompagnato dalle buone sensazioni che arriveranno dal vostro impegno in ambito lavorativo, mentre è possibile che a mancare sia l'appagamento sentimentale. Il voto è 7. Gemelli, la presenza della Luna nel segno amico della Bilancia renderà tutto facile sia negli affari sia in amore, quindi vi meritate un bel 8. Cancro, la dissonanza della Luna potrebbe causare un po' di malumore da gestire con intelligenza e un pizzico di leggerezza, onde evitare squilibri, soprattutto nei rapporti affettivi. Il voto è 8-. Leone, tutto procede come da programma, oggi anche grazie alla Luna amica. Basterà che sappiate moderare una certa irruenza causata dalla quadratura di Marte. E voto 8-. Vergine, ascoltate il vostro istinto ben guidato da Mercurio e Marte, sempre in ottimo aspetto, per darvi da fare in ogni ambito. E voto 7+. Bilancia, la Luna nel segno, con la complicità di Venere positiva, favorirà relazioni personali assai soddisfacenti. Così saprete trovare un certo equilibrio anche nel, per il momento, ostico ambiente lavorativo. Voto 7+. Scorpione, la situazione professionale gode del sostegno di Mercurio e Giove, mentre non va altrettanto bene la vita affettiva e forse un po' anche per colpa di una certa possessività che non siete in grado di controllare. Fate i bravi e voto 8-. Sagittario, Luna, Venere, Saturno, Nettuno e Plutone sono in linea con il vostro segno, pertanto non avete scuse per essere determinati al lavoro e collaborativi in famiglia. Voto 8. Capricorno, i capricci di alcuni astri in posizione dissonante potrebbero rallentarvi nell'affrontare la giornata lavorativa, quindi cercate di non sprecare le energie di Marte positivo e siate selettivi. Voto 7. Acquario, l'ottimo aspetto della Luna favorirà la realizzazione dei vostri piani per una giornata che almeno per gli affari sarà soddisfacente, quindi voto 7+. Pesci, siete sempre ben voluti da Mercurio, Sole, Marte e Giove, perciò la vostra voglia di progredire è quasi al massimo. Giornata proficua e voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
2: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: ti piace questa musica?
1: Wrecking ball dancing down the hallway. You're holding your shoes, wearing my shade.
0: Radio Padova Country è fatta apposta per te.
2: I know forever is forever. And it will never end.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Learned a lot about living and a little about love.
0: Radio Padova Country.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi. E in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
8: Radio Padova Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
10: Ci attende una giornata di lunedì con caldo ancora intenso sulle regioni di nord-est. Le temperature massime qui raggiungeranno localmente punte di 36 gradi, valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Il tutto in un contesto soleggiato, eccetto nel pomeriggio, dei temporali di calore su Alpi e Prealpi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Resta in ascolto, rimanete anche voi in ascolto anche dopo aver sentito le previsioni meteo di Trevi Meteo. La voce era quella di Laura Pausini per augurarvi la buona giornata, per augurarvi il buon inizio di settimana. Grazie per i vostri saluti, i vostri messaggi. Qualcuno di voi ci ha descritto il proprio weekend all'insegna del traffico e delle code infinite nel corso del fine settimana. Vabbè, oggi vi riprenderete con il traffico cittadino di quest'ora, che però è ancora contenuto e comincerà a farsi un po' più pressante nelle mezz'ore che verranno. Intanto a Radio Padova Mahmood con i suoi soldi, canzone del 2019, qui a Radio Padova Ritmo Italiano.
1: In periferia fa molto caldo, mamma.

Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Radio Padova News.
1: Sono state ritrovate e stanno bene Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni, scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Formia, in provincia di Latina, che sarebbe vicina a quella della madre. Preceduta da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, su X parla di progressi significativi. Il tribunale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione l'ex comandante del carcere di Mitiga al-Mashri per violazione dei diritti dei detenuti. Il 46enne è inoltre destinatario di un mandato della Corte Penale Internazionale per presunti crimini di guerra e contro l'umanità, inclusi omicidio, torture, violenze sessuali. Fermato dalla Digos in Piemonte nel gennaio 2025, fu però poi ricondotto in Libia, nonostante il mandato dell'AIA, con un volo di Stato. Calcio, mondiali, Spagna valanga sull'Arabia Saudita 4-0. Il Belgio non va invece oltre lo 0-0 contro l'Iran, pari anche tra Uruguay e Capoverde 2-2. L'Egitto supera 3-1 la Nuova Zelanda. Ed è tutto, grazie dell'ascolto da Alessandro Cisilin.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7 in punto.
4: Mattinata di lunedì, oggi il 22 di giugno, come ricordavamo abbondantemente anche con il nostro almanacco, la nostra agenda. Ancora ben trovati da parte di Max Dupré con voi fino alle 9, adesso con Ligabue, Piccola Stella senza cielo.

0: piccola stella senza cielo, Luciano Ligabue, Radio Padova, Ritmo Italiano. Dopo un fine settimana piuttosto complicato dal punto di vista diplomatico, sapete un po' quello che è accaduto, l'uscita di Donald Trump proprio a gamba tesa contro la Presidente del Consiglio Meloni, e sapete anche la risposta piccata della Meloni, che ha detto insomma che non si fa mettere in testa da nessuno, nemmeno dal Presidente degli Stati Uniti d'America, che tra l'altro nelle ultime ore è intervenuto ancora dicendo che è rimasto deluso, ed è deluso non solo dall'Italia ma da tutti i leader della NATO. Sapesse quanto sono rimasti delusi invece i leader della NATO, ma gli europei tutti, e non solo gli europei, dal suo atteggiamento degli ultimi mesi, che è andato via via peggiorando con un delirio di onnipotenza che sta creando seri problemi. Io credo che l'America dovrebbe interrogarsi a proposito di poteri, sul potere del presidente americano, che nemmeno di fronte a un impeachment potrebbe a questo punto fermarsi. Staremo un po' a vedere. Certo è che la situazione è calda, caldissima, ma se ne sta uscendo da una vicenda, quella dell'Iran, con gran fatica. Ieri i vertici che erano al tavolo delle trattative per chiudere la vicenda Iran-America, ebbene, si erano alzati dal tavolo, piccati proprio da uno degli ultimi interventi di Trump sui social: toglietegli il telefonino, per carità, altrimenti scoppia un'altra guerra mondiale. E a quel punto si pensava che le cose andassero a precipitare, invece si sono ricreduti, sono tornati al tavolo delle trattative. Da quello che veniamo a sapere stamattina, pare ci sia il documento sottoscritto e che insomma le cose vadano via via migliorando. Lo speriamo un po' per tutti, insomma, no? Anche per lo stesso presidente. Si prende una vacanza, va? E magari senza telefonino.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Piera Pelù con Litfiba e il Diablo, figurarsi se abbiamo bisogno di quello anche, voglio dire, mi pare che già ci sia parecchia cattiveria in giro per il mondo, abbiamo bisogno tutti di un angelo custode invece che ci accompagni, magari a iniziare anche questa settimana al meglio, magari con venti di pace, come dicevamo, a partire dallo stretto di Hormuz, dove c'è apprensione naturalmente per capire esattamente come andranno le cose, e credo che l'apprensione arrivi anche al nostro portafoglio, perché se è leggermente abbassata la benzina, il costo del diesel anche alla pompa di benzina, lo dobbiamo proprio a queste trattative di pace che speriamo continuino e arrivino al dunque. Intanto al dunque siamo arrivati per questa ennesima giornata di mondiali di calcio, mondiali 2026, mondiali d'America, di Messico e di Canada, con l'Uruguay che ha battuto, anzi ha pareggiato con Capoverde 2-2, miracolo dei portieri che hanno reso possibile la cosa, poi Nuova Zelanda ed Egitto, Nuova Zelanda ha perso con l'Egitto che si era dimostrata squadra veramente in forma, con una ripartenza e una determinazione veramente di poche altre squadre. Oggi sarà il turno alle 19 dell'Argentina con l'Austria, sarà una bella partita immaginiamo, e poi la Francia in campo invece alle 23 stasera verso notte fonda con l'Iraq, e da segnalare invece nelle prime ore del giorno nuovo alle 2 del mattino stanotte Norvegia e Senegal. Senegal che è sempre una squadra interessante da seguire per gli appassionati del grande calcio.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Ce l'ho io la risposta, dove sei? Sei all'ascolto di Radio Padova, nel Buongiorno Amici con Max Dupré fino alle 9, tra poco anche con le ultime dedicate a voi che siete al volante.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100

0: istantanei. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
1: Wow!
2: Ma qua è tutto sotto sopra!
1: Che figata!
3: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo, tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
4: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e un buon inizio di giornata a tutti voi che siete all'ascolto e bentrovati. Per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza, possiamo segnalare al momento circolazione scorrevole. Parliamo in questo appuntamento della 4 del tratto Venezia-Trieste, per anticipare che dalle 21 di questa sera, lunedì 22 giugno, fino alle 5 di domani mattina, martedì 23, resteranno chiuse al traffico le rampe di uscita e di entrata di Melo Roncade in direzione Trieste. Questo a causa di lavori. Come uscita alternativa è a vostra disposizione Quarto d'Altino sulla A57 tangenziale di Mestre e come entrata alternativa Sandona di Piave sulla 4 Venezia-Trieste. In chiusura ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi ricordiamo potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione e a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Local News.
1: Le 7.30 del mattino, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova, provoca uno scontro frontale e si rifiuta di sottoporsi all'alcol test. È stata denunciata. Poteva avere conseguenze devastanti l'incidente avvenuto sabato scorso a Piombino Dese, in provincia di Padova. Una donna al volante ha invaso la corsia opposta di marcia mentre in quel momento sopraggiungeva una moto. Venezia, colta da malore in acqua, anziana salvata dai bagnini ed Eli trasportata all'ospedale dell'Angelo. È successo nel primo pomeriggio di ieri a Jesolo. Il personale di salvataggio ha praticato le manovre di rianimazione in attesa del SUEM 118. A Vicenza adesso il trattore si ribalta, agricoltore rimane incastrato sotto il mezzo con un piede. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Barbarano Mossano. A Treviso adesso fugge all'Alt, semina il panico in strada, arrestato e bloccato davanti a casa. Rocambolesco inseguimento sabato scorso, portato a termine felicemente dalla polizia locale di Castelfranco Veneto, che ha intercettato nella cittadina della Marca la vettura in fuga. Per rendere inoffensivo il fuggitivo di San Martino di Luperi è stato necessario lo spray al peperoncino. Rovigo, schianto mortale a Ponte Gradella, perde la vita un trentenne residente ad Occhiobello. Tragico incidente nella serata di sabato scorso in via Copparo. La vittima viaggiava come passeggero in una vettura coinvolta in uno scontro frontale. Tre i feriti, una donna trasferita in Eli Soccorso a Bologna. A Belluno adesso, base jumper ritrovato senza vita a Taibon a Gordino. Non era arrivato al punto concordato con l'amico dopo il lancio effettuato nel pomeriggio di sabato nell'area di Castello delle Nevere. Fino a vigili del fuoco e soccorso alpino al lavoro tutta la notte, poi ieri mattina l'individuazione purtroppo del corpo. Verona, proseguono i lavori per la filovia di Verona dopo Borgo Roma, arrivano a Città di Nimes, conclusa l'asfaltatura di via Volturno, oggi toccherà la zona vicina alla stazione di Porta Nuova. È tutto per questa edizione locale delle news, il prossimo appuntamento come sempre a Luna.
0: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Pokémon.
1: Estate dai ritmi latineggianti con Giulia, in questo caso è 13 Pietro, qui piangono tutti. Invece speriamo in sorrisi sempre più distesi anche in questo inizio di settimana, con le ultime notizie per quanto riguarda il meteo e l'aggiornamento con Trebimeteo, in questo caso con Vanessa Minotti.
2: Radio Padova Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Vanessa Minotti di Trebimeteo.
4: Ci attende una giornata di lunedì con caldo ancora intenso sulle regioni di nord-est. Le temperature massime qui raggiungeranno localmente punte di 36 gradi, valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Il tutto in un contesto soleggiato, eccetto nel pomeriggio, dei temporali di calore su Alpi e Prealpi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebimeteo.
5: Buongiorno amici,
6: Radio Padova. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Un bacio forte a Fortuna, eh sì.
1: Radio Padova, un regalo per te.
0: Sì, lasciati conquistare dall'estate del centro storia di Sottomarina, pensato per chi cerca relax e vacanze da ricordare. Divertiti con i tuoi amici sui campi da beach volley e beach tennis. Concediti una pausa nei chioschi in riva al mare con drink freschi, atmosfera vacanziera. Lasciati avvolgere dal benessere della piscina Aqua Wellness con idromassaggi e di sera continua il divertimento al Village, il parco giochi dove i bambini si divertono e i grandi riscoprono la voglia di giocare. Insieme a loro, un'estate da vivere al centro Astoria Beach Sottomarina. Altre informazioni e dettagli li trovate sul sito www.centroastoria.it e se volete essere graditi ospiti di Radio Padova e della Storia, inviateci un WhatsApp al 328 319 8000.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Mi chiamo Cristina e grazie a Radio Padova passerò una bella giornata al mare, alla storia. Buona estate a tutti.
1: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo o la prossima a vincere potresti essere tu.

0: Anche qui la magia del Sud America con Mario Venuti, fortuna e un pizzico di fortuna ce l'ha avuta Cristina, che è stata la più rapida però a inviarci il suo WhatsApp al 328 319 8000, assicurandosi una bella giornata al mare, al centro della storia Beach, e così sarà per tutta l'estate insieme a Radio Padova. Rimanete con noi.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Brava Giulia, brava Giulia, e le canzoni che amerai.

0: vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
2: A noi piace mantenere le promesse.
3: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: ottime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
3: Wow!
4: Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
5: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo, tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.

0: Radio Padova News.
1: Il ritrovamento a Formia delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse due settimane fa dalla casa famiglia in Abruzzo, all'alba fermati per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. USA-Iran è concluso il primo round di colloqui, clima costruttivo, dicono i mediatori di Pakistan e Qatar. Negoziato in bilico fino alla fine per le minacce di Trump, riaprite Hormuz, non avrete più un paese, ha detto. Da Trump anche nuovi attacchi all'Italia e paesi NATO sulla crisi iraniana non hanno aiutato. Nessun'altra replica da Meloni, che ieri ha scelto di trascorrere la giornata al raduno degli alpini a Gemona del Friuli.
2: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare.
1: MotoGP a Brno, Repubblica Ceca, trionfa Marquez, complice la squalifica di Bezzecchi, lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti dalla vetta occupata dall'italiano e riapre il mondiale. Sul podio Ogura e Pecco Bagnaia. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e 2 minuti.
5: Buongiorno amici.
6: Splende il sole a nord-est e non è una novità, viste le ultime giornate calde, caldissime, al di sopra delle medie stagionali. Ancora ben trovati da parte di Max Dupré, con voi fino alle 9, ora con Zero Assoluto, sei parte di me.

0: Buongiorno assoluto, sei parte di me a Radio Padova Ritmo Italiano, fa parte invece dell'estate dover fare i conti con le alte temperature, sempre più spesso e sempre più frequentemente accade, e così come ci ritroviamo sempre a fare i calcoli dei decaloghi che spuntano sui giornali per aiutarci a vivere un'estate con meno difficoltà, insomma poi alla fine sono tutte cose scontate e cose che appartengono al buon senso, come quello per esempio di uscire nelle ore più fresche, insomma evitiamo le ore più calde, anche se ho visto anche nel fine settimana qualcuno correre sotto il sole all'una del pomeriggio praticamente con una candela e con un sole battente e una temperatura veramente impossibile. Poi proteggiamoci in casa e sui luoghi di lavoro possibilmente, penso anche ai tanti che lavorano e hanno difficoltà proprio perché sono costretti a stare all'aperto e affrontare così anche temperature veramente impossibili e un'umidità sempre più crescente. Poi beviamo almeno un litro e mezzo d'acqua al giorno, seguiamo sempre un'alimentazione corretta, per esempio assumiamo, fanno sapere, almeno 5 porzioni di frutta e verdura, e questo rientra nel decalogo per cercare di stare al meglio. Conserviamo correttamente gli alimenti, attenzione a rispettare la catena del freddo, ma credo che in questo senso siamo abbastanza accorti. Indossiamo abiti di fibre naturali o traspiranti, e all'aperto proteggiamoci la testa dal sole, insomma cose che anche la nonna ci andava raccontando quando eravamo piccoli. Protezione dal caldo in auto, anche lì bisogna stare molto attenti, anche se le vetture sono praticamente tutte climatizzate ora rispetto ad una volta. Pratichiamo l'esercizio fisico nelle ore più fresche della giornata, e questo fa il paio con quanto vi dicevo poco fa, il fatto di evitare le ore più calde per andare a fare la corsetta quotidiana. Ricordiamoci sempre di proteggere anche gli animali domestici. A tal proposito ricordo che l'asfalto scotta specialmente nelle ore più calde, e portare a passeggio il cane nelle ore più calde significa fare patire a lui le pene dell'inferno. E poi ancora offriamo assistenza a persone a maggior rischio, se vediamo qualcuno in difficoltà avviciniamoci e chiediamo se ha bisogno di qualcosa, e soprattutto insomma se c'è da portare la spesa a qualche persona anziana, insomma mettiamoci a disposizione.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, lunedì 22 giugno 2026. Ariete, la vostra sarà una giornata con possibili complicazioni, in particolare nel settore professionale, per la dissonanza di Mercurio e Luna. Bene in compenso l'amore e voto 7-. Toro, l'inizio della settimana sarà accompagnato dalle buone sensazioni che arriveranno dal vostro impegno in ambito lavorativo, mentre è possibile che a mancare sia l'appagamento sentimentale. Il voto è 7. Gemelli, la presenza della Luna nel segno amico della Bilancia renderà tutto facile sia negli affari sia in amore, quindi vi meritate un bel 8. Cancro, la dissonanza della Luna potrebbe causare un po' di malumore da gestire con intelligenza e un pizzico di leggerezza, onde evitare squilibri, soprattutto nei rapporti affettivi. Il voto è 8-. Leone, tutto procede come da programma, oggi anche grazie alla Luna amica. Basterà che sappiate moderare una certa irruenza causata dalla quadratura di Marte. E voto 8-. Vergine, ascoltate il vostro istinto ben guidato da Mercurio e Marte, sempre in ottimo aspetto, per darvi da fare in ogni ambito. E voto 7+. Bilancia, la Luna nel segno, con la complicità di Venere positiva, favorirà relazioni personali assai soddisfacenti. Così saprete trovare un certo equilibrio anche nel, per il momento, ostico ambiente lavorativo. Voto 7+. Scorpione, la situazione professionale gode del sostegno di Mercurio a Giove, mentre non va altrettanto bene la vita affettiva e forse un po' anche per colpa di una certa possessività che non siete in grado di controllare. Fate i bravi e voto 8-. Sagittario, Luna, Venere, Saturno, Nettuno e Plutone sono in linea con il vostro segno, pertanto non avete scuse per essere determinati al lavoro e collaborativi in famiglia. Voto 8. Capricorno, i capricci di alcuni astri in posizione dissonante potrebbero rallentarvi nell'affrontare la giornata lavorativa, quindi cercate di non sprecare le energie di Marte positivo e siate selettivi. Voto 7. Acquario, l'ottimo aspetto della Luna favorirà la realizzazione dei vostri piani per una giornata che almeno per gli affari sarà soddisfacente, quindi voto 7+. Pesci, siete sempre ben voluti da Mercurio, Sole, Marte e Giove, perciò la vostra voglia di progredire è quasi al massimo. Giornata proficua e voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Bestiale Eiffel 65 con Loredana Bertè alle 12.21 qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Prepariamoci perché a breve, dopo i consigli, arriva anche l'aggiornamento sulla viabilità, quindi grazie a Info Viaggiando.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova, oppure Ehi Google, suona Radio Padova.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.

0: Buonissime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto agli ascoltatori e ben ritrovati dalla nostra redazione. Per il traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si viaggia in coda fra Mirano Dolo e il Bivio con la 4 in direzione Padova. Traffico intenso con code anche sul tratto di A4 di competenza CAV verso Milano tra Spinea e il Bivio con la 13. Si viaggia invece rallentati in direzione Trieste tra il Bivio con la 13 e il Bivio con la 57. Ci spostiamo sulla 4 sul tratto Venezia-Trieste. Ricordiamo che a partire dalle 21 di questa sera, lunedì 22 giugno fino alle 5 di domani mattina, martedì 23, resterà chiuso lo svincolo di Meolo Roncade in entrata e in uscita in direzione Trieste a causa di lavori. Come entrata alternativa è a vostra disposizione Sandona di Piave sulla 4, mentre come uscita è a vostra disposizione Quarto d'Altino sulla 57. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Buon viaggio.

quelli come me, Giulia e Coez, insieme qui in questo spazio di pausa pranzo con me, Cristi Radori. Naturalmente buon pranzo per chi riesce a mangiare a quest'ora, chi invece dovrà aspettare tipo me. Io arrivo a casa verso le 2:30, insomma, mangio più o meno quell'ora. Però insomma, che stiate pranzando oppure vi siate portati dietro il panozzo o il tramezzo o il frutto, non lo so, a prescindere l'importante è che siamo in buona compagnia. Oggi è lunedì 22 giugno 2026, la giornata mondiale della foresta pluviale. La prima è stata lanciata il 22 giugno del 2017 da Rainforest Partnership come sforzo collaborativo per sensibilizzare e incoraggiare azioni che servano a proteggere le foreste pluviali di tutto il mondo. Ovviamente una cosa immane, anche perché con le variazioni climatiche così importanti, insomma, ci sono delle situazioni di una delicatezza, equilibri di una delicatezza tali che se non ci mettiamo di buzzo buono, come vi dico tutti i giorni quando parliamo magari di questo benedetto pianeta, sicuramente non ce la facciamo ad andare da nessuna parte. Però io sono un ottimista irriducibile e penso sempre che abbiamo a che fare con delle persone che sono meglio di quelle che ci vengono poi raccontate dai media. 12:30 minuti invece arriva lei, una ragazza sempre in corsa, straordinaria, il suo talento ci piace tantissimo, Francesca Michielin, qui a Ciao Credi Radio Padova con Stream.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Bella, che bella, buongiorno bell'anima, Biagio Antonacci, ben arrivati in questo lunedì 22 giugno al Ciao Cri, qui con me Cristiana Dori su Radio Padova. Una musica fantastica quella che vi stiamo regalando e che dà ovviamente quello che è il ritmo di questa estate appena partita, ma ogni tanto qua e là arrivano delle chicche preziosissime. State pronti per esempio per questa datata 1979, indovinate un po'?

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
1: E le canzoni che amerai.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Su Radio Padova, la disco italiana.
2: Da questo momento
1: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Così dice Emma insieme a Rcomi, Vacci Piano, canzone bellissima che hanno cantato insieme e che passiamo spesso e volentieri qui a Radio Padova Ritmo Italiano, perché sappiamo che piace moltissimo non solo a me ma anche a tutti voi ovviamente. Allora, in questo momento da queste parti vengono segnalati 33 gradi percepita come temperatura, 41 con un 62% di umidità. Ragazzi, questo è il clima e questo è quanto, ma in queste prime ore di estate 2026 che ne dite di ascoltare insieme Joliet e ultimo con l'ultima poesia. Quando tu

0: cute.
1: L'ultima poesia parte ovviamente loro due, che sono veramente dei poeti, Joliet e Ultimo, insieme, mentre si avvicina il momento del clock per augurare buon pranzo a tutte le amiche e gli amici che stanno ascoltando Radio Padova, ma soprattutto si avvicina l'aggiornamento del local news.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami. Comunque tu stia viaggiando.

0: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
1: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
0: Goppion Caffè, bevilo buono.
2: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
3: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
2: Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
5: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
6: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
7: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
6: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
8: La disco italiana. La disco italiana by

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova Local News.
2: Edizione del Veneto. Ieri a Jesolo un'auto è finita nel fiume Sile. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di Nicolò Luca Salmuirago, 24enne milanese in vacanza, morto per annegamento. Nella notte, 5 ladri mascherati hanno assaltato un supermercato di Albignasego fuggendo con carne e forme di formaggio. Indagano i carabinieri di Abano Terme. A Roncade, una candela alla citronella dimenticata accesa ha incendiato una legnaia. Nella notte il rogo ha danneggiato anche la porta di casa, ma la residente di 60 anni si è svegliata in tempo per scappare. Nel fine settimana, 7 giovani marocchini su un autobus da sottomarina hanno aggredito i controllori dopo la richiesta dei biglietti. 4 feriti in ospedale e 2 denunciati. Willem Dafoe confermato direttore della Biennale Teatro per il biennio 2027-2028. L'annuncio chiude l'edizione 2026 che ha registrato 10.000 presenze e il 90% di sale piene.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Cosa si nasconde dietro ad un imprenditore e i suoi successi? Noi lo chiediamo direttamente a loro. Questo podcast si chiama Racconti di Impresa.
2: Il nostro ospite di oggi è Matteo Zanotto, direttore generale di Ghiraldo e Autoin. Ciao Matteo, buongiorno e benvenuto.
5: Ciao, grazie per avermi invitato qua, sono molto emozionato.
2: Così mi piace. Allora, io direi di parlare subito della storia di questa azienda che è meravigliosa, che dura praticamente da quasi un secolo.
5: Esatto, Ghiraldo Autoin ha una storia molto lunga e radicatissima sul nostro territorio. Nel frattempo le aziende hanno sempre collaborato fino a fondersi nel 2003 e diventare Ghiraldo Autoin, dando copertura a tutto il territorio padovano.
2: E come dicevi prima tu Matteo, prima c'erano persone che arrivavano e si compravano la macchina per il gusto di comprare la macchina, perché era uno status, perché era qualcosa anche da esibire. Adesso invece l'approccio è quello delle persone molto più concrete, che si comprano la macchina perché l'auto serve.
6: Sicuramente è cambiato il mercato stesso anche in termini proprio di ingaggio iniziale, cioè il cliente arriva che molte volte è già preparato, conosce addirittura il prodotto, forse a volte meglio anche del venditore stesso, arriva con delle esigenze chiare, quindi sicuramente c'è un approccio diverso.
2: Grazie Matteo e grazie Diego.
6: Grazie a te.
5: Grazie, buona giornata.
4: Racconti d'impresa è un podcast firmato e realizzato da Strimo Studios e Radio Padova con la collaborazione di Luca Lazzari. Puoi ascoltarlo su strimo.it e Radio Padova.
7: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Ah, che bella sta canzone, Cremonini Giovanotti, attenzione perché adesso parliamo di un'altra cosa interessantissima che vi voglio raccontare, che è legata sempre a questo pianeta pazzesco. Sì. Pensate che sotto i nostri piedi si nasconde un'immensa rete sotterranea di funghi lunga quanto un miliardo di viaggi tra la Terra e il Sole. Questo nuovo studio è riuscito a mappare a livello globale questa rete fungina che sostiene la vita vegetale e contribuisce a regolare il clima del nostro pianeta, tipo film Avatar, come spiegavo stamattina durante l'anteprima insieme a Luca Lazzari a Tempo Reale. I funghi micorrizici arbusti scolari, sono i funghi AMF, così facciamo prima, formano delle reti sotterranee che sostengono la vita vegetale e contribuiscono a regolare il clima terrestre. Più nel dettaglio, attraverso sottilissimi filamenti chiamati ife, i funghi instaurano una relazione simbiotica con le radici delle piante, forniscono quindi acqua, nutrienti, ricevendo in cambio carbonio prodotto dalle fotosintesi delle piante. Pensate che meraviglia. Un fenomeno di una portata vastissima. Basti pensare che secondo le stime oggi circa il 70% delle specie vegetali sul nostro pianeta dipende proprio da questa simbiosi fungina, praticamente, ed è una cosa che ha, diciamo, riempito di stupore i ricercatori che hanno fatto questa scoperta. Un solo cucchiaino di suolo si possono trovare fino a 10 metri di rete micorrizica, ed è pazzesco, pazzesco. Ripeto, la rete equivale praticamente a un miliardo di viaggi tra la Terra e il Sole. Che cosa c'è? Cosa c'è sotto i nostri piedi? Una cosa fantastica. Adesso fantastica arriva lei, assolutamente piena di energia. Sta parlando di Elettra Lamborghini, che vi dà il benvenuti qui al Ciao Cri di Radio Padova Ritmo Italiano. Bam bam bambina.

me. Spero ancora che tu resti un poco ancora qui con me, Neffa. Spero che stiate bene, oltretutto qui in compagnia di Radio Padova Ritmo Italiano. Ed è il momento di dare un po' di spazio anche a Raf con questa bella, bellissima canzone che ci ha regalato proprio recente, Pazzi Stupidi Ragazzi. Un modo piacevole, secondo me, per stare vicini alla vostra Radio Padova del cuore.

la straordinaria voce di Giorgia con Vivi Davvero su Radio Padova, Ritmo Italiano, con la speranza che questa settimana sia iniziata piuttosto bene per voi. Buon pomeriggio su Radio Padova, Ritmo Italiano. C'è anche Clara per l'occasione con San Giovanni, altra collaborazione di questo ultimo periodo, Le Ragazze.

0: Radio Padova. La puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
2: Stai ascoltando

Ce ne vuole per arrivare al sabato sera, eh. Mara Sattei, siamo ancora solo a inizio settimana. Mara Sattei con Enrico Nigiotti su Radio Padova, Ritmo Italiano. Rapidamente andiamo verso le 3 di questo pomeriggio di inizio settimana e in quel momento noi vi daremo le ultime notizie con la nostra preziosa redazione. Uelo con Anna Tatangelo, questa è Notte Poetica. Scende la notte.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
3: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
2: Bissolo Casa a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.

0: così come birra Bex lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: Radio Padova News.
1: Keir Starmer ha annunciato le dimissioni da primo ministro del Regno Unito in un punto stampa davanti a Downing Street, ma rimarrà in carica sino a settembre. Si fa subito avanti Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Notevoli progressi anche sul nucleare iraniano e lo stretto di Hormuz sarà riaperto, così il vicepresidente USA Vance al termine dei negoziati con la delegazione iraniana a Lucerna in Svizzera. La squadra di Teheran è già rientrata in patria. Avviata una roadmap di 60 giorni, creato un canale di contatto per la gestione dello stretto di Hormuz e per fermare i raid israeliani in Libano, che però anche oggi sono continuati. Una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma solo con un amore genitoriale malato, così il procuratore di Sulmona, D'Angelo, dopo il ritrovamento ieri a Formia delle due sorelline scappate da una casa famiglia. In carcere il nonno, la madre delle ragazzine e il suo compagno. Nuova accusa di doping per la terza volta per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO ai campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Alle 16 conferenza stampa della manager dell'atleta. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Cabana, si intitola così la nuova canzone di Irama su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon pomeriggio, siete con Maurizio Modica, così fino alle 17, mentre noi ci apprestiamo a consumare assieme un altro appuntamento con le tre canzoni in fila, che inizia con Cioffi e Noemi, Farfalle nello stomaco.
1: Tre canzoni in fila.

0: Saranno 10 i suoi concerti a Roma, 500.000 persone. Vasco era e già su Radio Padova, Ritmo Italiano, così mandiamo in archivio un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Sentiamo anche Giulia con 13 Pietro, qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

ti piace questa musica? Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: tantissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: X, fatti furbo, vieni Quix.
2: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.
3: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

Rosa Chemical su Radio Padova, cioè Mamma Mi, bella la canzone. Poi appena vai all'estero ti dicono: ah, italiano, mamma mia, e allora tu devi fare quello simpatico. Beh, vedi che sai l'italiano, mamma mia. Va bene, allora un saluto a quelli che stanno lavorando, naturalmente come noi, benvenuti, grazie per essere qui su Radio Padova. Siete lì magari in ufficio, tranquilli, vi facciamo vivere un po' l'estate noi con la nostra musica, vero? Bello. Invece per i più fortunati, come state? Raccontateci magari la vostra estate, se è già partita, se siete lì pronti a fiondarvi verso la doccia in spiaggia, che meraviglia, ditecelo al 328 319 8000, magari con un vocale, così insomma dai, ci fate sognare un pochino anche a noi. Però tranquilli, vi dico subito una cosa, perché se non c'avete la Air and Body Mist non siete nessuno. Noi parliamo anche delle novità dell'estate, no? Sono delle fragranze leggerissime, consistenza acquosa e senza alcol, quindi tu le puoi spruzzare dappertutto, cioè lo leggete già dal nome, no? Hair and Body, quindi praticamente la spruzzi nei capelli, la spruzzi nel corpo, poi

0: anche spruzzare in posti inusuali, tanto non c'ha l'alcol, quindi non brucia, ed è ideale un po' per tutto, capito? Diventate proprio il must della stagione. Ecco, noi ci organizzeremo di conseguenza, siamo sempre pronti ad avere i trend, quelli, capito, centrali di questa estate 2026, e noi ve ne diamo naturalmente notizia. Quanto è bello il consumismo, del resto siamo una radio commerciale. Va bene, benvenuti. La musica continua su Radio Padova con Rocco Hunt, la più bella del mondo.
1: Dicono

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che amerai.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

della ragione, un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio è divenire.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Delia e Fiat 131 con rum e cioccolata, che fa pensare a qualcosa di molto invernale, invece la musica è quella di questa estate che è partita in maniera caliente, e lo facciamo con la nostra musica qui su Radio Padova. Di nuovo benvenuti, sono Franco Ghirardello e vi condurrò fino al 20 anche oggi. Speriamo che le vacanze siano partite bene per tanti di voi, e per gli altri attenderemo con pazienza. Intanto ascoltiamo Levante con la sua Vertigine.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.

0: buonissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
3: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Radio Padova News.
1: Crisi del Regno Unito, Keir Starmer si dimette da Premier. Ho fatto tutto per il mio paese, dice, pronto a succedergli l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, detto il re del Nord. Spiragli positivi dal primo round negoziale in Svizzera tra USA e Iran, che ora proseguono con incontri tecnici. Istituita una linea di coordinamento per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, che vede già i primi transiti di petroliere. E il vicepresidente americano Vance rivendica come successo americano che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori della IAEA. Il presidente iraniano Pezeshkian domani è in Pakistan. La penisola italiana ancora nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus, che sta portando temperature record con valori che, rotti da violenti temporali locali, perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. 12 città oggi col bollino rosso, domani saranno 15. Anche la Francia è alle prese con un'ondata di calore record, chiuse centinaia di scuole. Un colpo di calore fatale per due bambini di 2-4 anni lasciati all'interno di un'auto parcheggiata vicino ad Avignone. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo, non è fatto per

0: Entriamo nella storia con Piccola Katie dei Pooh qui su Radio Padova, sono le 18:06, buona serata ormai, anche se il sole è alto e magari siete pronti per un drink, magari noi ve lo auguriamo di essere già lì con i piedi sulla sabbia, va bene? Siete su Radio Padova con me, Franco Ghirardello, questo Sì Viaggiare fino alle 20 e continua la nostra musica, ascoltiamo Tiziano Ferro e Giorgia, si titola Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Già abituati da un bel po' di settimane, Annalisa con la sua canzone estiva. Questa è Radio Padova, ancora un buon pomeriggio e un buon lunedì da parte mia. Sono Franco Ghirardello, tra poco aggiornamento per quanto riguarda la situazione sulle nostre autostrade del Veneto, quindi rimanete con noi. Adesso c'è tempo di un'aranciata con Fra Quintale.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: A noi piace mantenere le promesse.
3: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Radio Padova.
1: Non conosco felicità più grande che stare con te tutto il tempo, senza interruzione, senza fine. Franz Kafka.
2: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto!

0: viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.
1: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 22 giugno. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Vi ricordiamo che per lavori notturni, sino alle 5 di domani, martedì 23 giugno, sulla A4 Venezia-Trieste sono chiuse le rampe di uscita e di entrata di Meolo Roncade in direzione Trieste. Inoltre vi anticipiamo che sempre per lavori notturni, dalle ore 23 di domani, martedì 23 giugno, alle 5 del mattino successivo, verrà chiuso il tratto autostradale di A28 Portogruaro Conegliano, compreso tra Fontana Fredda e Pordenone Sud, in entrambe le direzioni di marcia. Vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, martedì 23 giugno. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: L'amore, se non è passione, non è amore, ma qualcos'altro. E la passione si nutre non di appagamento, ma di ostacoli. William Somerset Maugham.

0: famiglia su Radio Padova dalle 12 alle 13. Le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
2: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
1: Sono le 23 e un minuto.

0: ti piace questa musica?
1: Siamo ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Mi fai stare bene, mi fai stare bene, mi stare bene, non mi stanco mai.
0: Radio Padova Italia.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Stai ascoltando Radio Padova.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Sono le 2 e 2 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.